0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate del 1964, la protagonista dell'incontro che sta per andare in onda delle Hit Parade del passato con Bruno Righetti qui su Radio 60-70-80. Ed è l'estate di Gianni Morandi, perché al primo posto con In ginocchio da te ci rimane anche per molto tempo. Quindi è l'estate di John Foster, di Michele, di Nico Fidenco, di Petula Clark, di Marcello Sferial. È l'estate anche di Adriano Celentano, che è al secondo posto con Il problema più importante.

oltre all'estate di Adriano Celentano in Company è anche quella di un personaggio che diventa un habitué delle nostre classifiche, e quell'estate ci regala un pezzo dal titolo Cin Cin, e chi se non Richard Hendrix.

0: Dai, via così, belli leggiadri, leggeri, la musica giusta per accompagnare le vostre vacanze in questo periodo ferragostano. In questo caso ci siamo fermati nel 1964 e voglio terminare la trasmissione, come spesso faccio ormai, o meglio sempre faccio da un po' di tempo a questa parte, con una frase importante. E cambiamo i temi e in questo caso ci rivolgiamo al repertorio delle frasi di una scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa che è nata nel 1905 ed è vissuta fino al 1982. Si chiama Ayn Rand O'Connor e era una sostenitrice dell'individualismo e dell'egoismo razionale, cioè devi fare, essere felice, pensare a te stesso, però senza danneggiare gli altri. E a proposito di questo disse: ogni forma di felicità è privata. I nostri momenti migliori sono personali, non devono essere toccati. Ciò che per noi è prezioso è quello che non condividiamo promiscuamente. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 90, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Aspetta un attimo, aspetta.
1: Angelo Lanfranchi.
2: Aspetta un attimo che sto finendo di mangiare l'uovo sbattuto. Non mi si sbatte. Non si sbatte l'uovo, come mai? Va bene, buongiorno, eccoli qua i ragazzi degli anni 70, come va? Tutto a posto, ciao da Pierangelo, buona mattinata, 21 agosto e va a terminare così la terza settimana del mese di agosto, che è stato un mese molto particolare. Io penso che qualcuno se lo ricorderà per il caldo che ha fatto in agosto, eccetera eccetera, però sembra che in questi giorni stia un po' meglio, un po' di pioggerellina è arrivata. In montagna quasi quasi arriva la neve. Abbiamo 9 gradi questa mattina, posso darvi questa informazione per i più invidiosi che abitano magari non so, in altre parti molto calde. In collina a 1000 metri ci sono 9 gradi, perciò, allora facciamo della buona musica al 351 351 1000. Ma certo, questo è il nostro lavoro. E quando parliamo della musica degli anni 70, ovviamente parliamo della musica bella, la musica che insomma c'era stata impressa e che ci ha fatto sognare. Questo è un grande Richie Evans, Going Back to My Roots.

0: dire che gli amici della Zappa, che sono gli amici siciliani, mi scrivono che in campagna ora ci sono 23 gradi. Beh, diciamo che comunque, Giuseppe, non è male, no? Si sta abbastanza bene, 23 gradi, insomma. E siamo in Sicilia, stiamo parlando della Sicilia. Ah. È così, tempo un po'... così, un po' cattivo in questi giorni in alcune parti d'Italia, bisogna aspettarsi di queste cose. Quanti a Bergamo? 18 gradi a Bergamo, vedi, guarda. Stiamo passando in rassegna un po' tutte le temperature d'Italia qua. Ma mi sa che si stia bene anche tra le risaie lì, cara... Dov'è la Francia?
1: Ma buongiorno, sono la Francia, buon venerdì a tutti. Ciao Pier, ciao il mio amico Piero che sta camminando in mezzo alle risaie. Stamattina c'è una temperatura eccezionale, 19 gradi. Da Dio.
0: Vedi, vedi, vedi.
1: Pier, mi fai ascoltare Mr. Robinson di Simon & Garfunkel? Grazie e un buon weekend a tutti. Ci ritroviamo lunedì. Ciao!
0: Allora, se 18-19 gradi si sta bene, no? È vero. 23 in Sicilia, 8 qua in montagna, siamo a posto, guarda.

0: Quanti ce ne sono in Thailandia lì, Michele?
1: Già, tanto per sapere. In Thailandia, 32 gradi.
0: 32 gradi in Thailandia, ecco. Meglio che sto qua, io che.

parte che in Thailandia ce ne sono 40 anche a novembre, a parte quello. Guardiamo di respirare un pochettino qua. Dai, sui 20 gradi si sta bene, no? Siamo solamente alla fine di agosto, ma c'è ancora tutto settembre da godersi. Speriamo che settembre sia molto molto carino, no? Va bene. Allora, chi è che vuole questa bella canzone di Whitney Houston, Io ti amerò per sempre? I will always love you.

Quante volte arriverete a casa e direte alla vostra donna I will always love you, ti amerò per sempre. Grazie Barbara. Era Whitney Houston. E chi se no canta così, a chi la fai cantare una canzone del genere? Forse a Celine Dion, forse dico. My heart will go on.

0: Allora, io penso che artisti come Celine Dion e Whitney Houston non nascano più. No, sono proprio convintissimo, perché più le ascolto e più mi rendo conto che erano voci uniche. My health will go on. Bella, ma bella da morire, devo dire. Andrea, buongiorno.
1: Ciao Pier, buongiorno. Sono Andrea da Verona. Qui fa talmente fresco che l'orso bianco è uscito dal mio ufficio e si è andato a mettere fuori nel prato. Quindi vuol dire che ci siamo. Mi faresti sentire Have You Ever Seen the Rain dei Creedence? Ciao, buona giornata a tutti.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: Quando si parla di Mango si parla di successi, no? Si parla di un grandissimo artista e ha fatto di cose belle, vedi? Grazie Giuseppe, questa era per gli amici della Zappa e naturalmente per la nostra cara ed amata Sicilia. Come Mona Lisa. Carina.
1: Remo Manto, visto che stiamo ascoltando degli artisti indescrivibili, mettiamoci anche Elton John, Set Song, sempre se è possibile. Grazie.

0: Se song, se so much. Grandissimo. Naturalmente Elton John. Ma che bella uva, Federica, complimenti. Stavo guardando l'uva della nostra amica Federica, complimenti,
1: ciao,
0: bellissima.
1: A tutti, buongiorno, ciao Pier. Oggi dopo tanto tempo riascoltiamo il cancan, dai, quello bello. Vedi che bella uva, vedi che bella macchina per... abbiamo trebbiato la smentina. E io, dai, viversi.
0: Buona giornata Federica! E buona raccolta, possiamo dire così.

0: bel cancan di prima mattina non fa mai male, i Bad Manners. Grazie Federica, buona raccolta, buona giornata, buona campagna, buona trebbiatura, buon tutto. Dai che il tempo si riassesta un attimo qua, eh. Dai.
1: Emerson, Lake and Palmer, Honky Tonky, grazie, buona giornata.
0: Eccolo qua Giulio, arriva!

0: Grandissimo Keith Emerson. Honky Tonky Train Blues. Grazie, grazie Giulio. Abbiamo iniziato bene questa mattina, Venerdì 21 agosto, mamma mia! Per qualcuno c'è ancora una settimana di lavoro, poi si va in ferie, vero? No, leggevo qua un po' di messaggi, non è che le ferie. Qualcuno le deve fare, se ha lavorato in agosto, hai voglia, no?
1: Buongiorno allora, a tutti, stamattina niente camminata nella Lomellina. Devo lavorare e non ci sono più abituato, quindi mi serve qualcosa che mi dia carica. Chic, le freak. Ciao Pierre e un saluto alla Franca. Ciao.

0: caro Piero, forza, a riprendere, a lavorare. È dura, eh? È dura. Perciò questa mattina niente camminata e si lavora in compagnia degli chic, insomma, con le freak, no, va mica male, no? Un po' di coraggio ce lo dà anche la musica a volte, no? Va bene, grazie Piero, alla prossima.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier, sono Bruno da Milano. Visto che oggi è il compleanno di mia mamma, volevo dedicargli una canzone di Bennato, Viva la mamma. Quando puoi, te la puoi mettere. Buona giornata a tutti.

0: io non so perché quando richiedete le canzoni non dite anche il nome della persona festeggiata. Bruno, manda tantissimi baci alla mamma da parte mia, 94 anni, signora. Non mandate il suo nome, comunque fa lo stesso, io le mando un bacio grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grossissimo. Evviva la mamma, evviva tutte le mamme, lo diciamo sempre. Se mi scrive il nome suo figlio, maleducato, maleducato. Come si chiama? Fa sentire qua. Adesso me l'ha scritto Bruno, Vado a prenderlo, vediamo se mi è arrivato. Come si chiama la mamma?
1: Hai ragione, Pierre, si chiama Rosanna.
0: Rosanna, allora, Rosanna, le vogliamo un sacco di bene e le facciamo tantissimi auguri per questa splendida giornata.
2: Pierangelo, buongiorno da Rimini, oggi nuvoloso, temperatura 23-24 gradi, si è abbassato un po'. E come si abbassa la temperatura, quando è freddo si abbassa tutto, anche la testa. Comunque, al di là di qualche battutina così a prima mattina che si può fare, se ce la fai fino alle 9, una canzone di Patti Bravo, pensiero stupendo, dai, è un bel pensiero oggi, si sta bene con la temperatura. Ciao, buona giornata. Stupendo.

0: bravo. Oh mamma mia, vabbè. Grazie Saverio, era pensiero stupendo.
1: Buon venerdì a tutti, buon fine settimana. Un'altra
0: buona
1: settimana se n'è andata, ce n'è ancora una e poi si inizia con le ferie. Mi metti una canzone di John Lennon. Grazie. Buon fine settimana a tutti ancora. Un bacione Pier.

vedi Maura, ho scelto Woman di John Lennon. Potevo metterti anche Image, ma adesso oggi mi andava di mettere Woman. Allora, buona giornata a te e ancora una buona settimana di lavoro, poi arrivano le ferie, vedi? Allora, buongiorno anche a Savio e alla gentilissima consorte. Si ritorna a casa, te ne vai da Bartolino? 13 ore di viaggio? Vabbè, tanti auguri. Tua moglie vuole sentire una canzone di Phil Collins, che tra le altre cose questa mattina è stata anche richiesta da, come si chiama lei? Eleonora? Eleonora, In the Air Tonight. Va bene, buon viaggio Savio e buona giornata signora.

Buongiorno a tutti, buongiorno a te Pier, buonissimo venerdì. E oggi, questa mattina, sono molto in dubbio su quale canzone chiedere, però alla fin fine sono arrivato a Toto degli Africa, cosa ne dite? Una meravigliosa canzone con un testo tra l'altro veramente molto bello. Quindi buon venerdì a tutti e un abbraccio a tutti e tutte.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

la colonna sonora della nostra gioventù, 1977, Bee Gees e Night Fever. Dimmi chi è che non ha ballato sto disco. Io penso che nessuno non abbia mai ballato i Bee Gees, colonna sonora di anni meravigliosi con You Should Be Dancing, eccetera, More Than a Woman, eccetera, eccetera, Too Much Heaven, You Win It Again, tutto ciò che è arrivato da voce di questi favolosi ragazzi. Allora, buongiorno Tiziana, buongiorno Letizia, buongiorno anche a Pamela, che vogliono sentire loro questo sciamannato, dov'è? Ah, ecco, senti Martin, oh, ma che fine ha fatto sto uomo? Cantava People From Ibiza e poi anche Camel by Camel.

0: Allora, queste tre ragazze sono sul lago di Garda e sono indecise se prendere a noleggio una barca oggi o meno. Volete un consiglio da proprio spassionato? Lasciate stare oggi, lasciate stare. Lasciate stare i laghi oggi. Quest'anno i laghi, quest'estate, hanno mietuto parecchie vittime, perciò c'è molta imprudenza quando si va al lago e anche al mare, perciò oggi non è una giornata da barca. Oggi, no. Lasciate stare, state lì, bevetevi qualcosa, fate una passeggiata. Domani se ne riparlerà, vabbè. Pericoloso, molto pericoloso, vabbè. Comunque tenete sempre memorizzato il numero da formulare quando siete in barca, che è il 1530, in qualsiasi posto voi vi troviate. C'è un servizio molto celere della Guardia Costiera che vi può venire ad aiutare in qualsiasi circostanza. Va bene, andiamo.
1: Buongiorno,
0: avanti.
1: Pierre. Sono Vania da Chievo. Facci ascoltare una bellissima canzone, Flash in the Night, che così ci rallegriamo che stamattina c'è grigio e c'è fresco finalmente. Un saluto a tutti e buon fresco e buon fine agosto.

0: vedi che arrivano delle belle notizie anche dagli amici. Ascoltate, ascoltate.
1: Io sono da Verona e consiglio anch'io di non imbarcarsi oggi sul lago di Garda, anche perché nel pomeriggio sembra che ci sarà un bel po' di temporali in giro. Piuttosto uno si va a vedere il Vittoriale, bellissimo, meraviglioso, stupendo, di D'Annunzio. Idea.
0: Può essere una bella idea, ma lasciate stare il lago, mi raccomando, poi vi racconto qualcosa.
2: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti voi. Dunque, parlavi di Scialpi. No, Scialpi canta, è stato la scorsa settimana qui a Marotta con Sandy Martin, ecco, volevo dire Sandy Martin. Ancora canta, sì, certo che canta. Si esibisce nelle piazze, fa le sue serate. E poi sentivo i laghi lasciateli perdere. Oggi tutto quello che è acqua meglio lascia stare, perché già può darsi che dal cielo arrivi qualcosa di forte e quello che è in terra poi ne subisce ancora di più le conseguenze in modo negativo. Ciao, buongiorno Pierre, metti quello che vuoi.

Allora, parlavamo di laghi, parlavamo di persone che spesso e volentieri si vogliono divertire, prendono delle barche a noleggio e si avventurano in giornate che possono essere bellissime, ma possono essere anche tristissime. Attenzione al lago di Garda, perché è molto pericoloso. Io lo conosco molto, ma molto bene, e ci sono due venti pericolosissimi. Uno si chiama Peler, che arriva dal Monte Baldo e che si incrocia con un vento che arriva da Venezia, che si chiama Vinessa. Quando questi due venti si incrociano, il lago diventa tremendamente pericoloso e inaffrontabile, perché diventa proprio... Perciò tante persone che noleggiano imbarcazioni le sanno queste cose, ma non gliene frega niente dirlo ai clienti. Ve lo dico io, quando vedete il Monte Baldo che si oscura, lasciate perdere, perché altrimenti può diventare una tragedia. E quest'anno, purtroppo, se avete letto o sentito i notiziari, avete sentito ciò che è successo sia sul lago di Garda che sul lago di Idro che sul lago di Iseo. Io parlo dei laghi qua del nord, sono molto pericolosi, perciò attenzione ad avventurarsi in certe cose che possono diventare molto sgradevoli poi dopo, eh? Va bene. Allora, detto questo, abbiamo sentito Sharpie con Rock and Rolling e vi regalo un pezzo di Kim Khan. Ciao Silvio, meno male che oggi non c'è la Stefi, ma c'è Augusto, così mi eviti di mettere i pu, perché poi non li avrei neanche messi. Mettiamo questa, dai. Ciao Silvio!

0: Sarebbe da far così, ma se ne fregano,
1: allora,
0: hai capito?
1: Comunque dare opportunità alle persone di avere una previsione, di sapere, magari non di dare un divieto, di dire, magari mettere una bandiera rossa come al mare per i bagnanti, che dice guardate che se uscite c'è questo tipo di pericolosità oggi. È anti-business, però sarebbe più corretto.
0: Lo so, ma vedi che loro se ne fregano, basta noleggiare, via. Non controllano neanche se uno sa guidare una barca, sa ormeggiare, se ne fregano, basta noleggiare, via. Poi quello che succede, succede, vabbè. Grazie Ivan, buona giornata anche a te.
2: 60, 70, 80, live.
3: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
2: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, mi fai ascoltare di Alan Passion Project, Vulture Culture. Grazie, ciao Fiorenzo da Asti.

0: Jason, te lo metto poi dopo? È saltato il file, è saltato. Vulture, Culture, poi lo mettiamo, Lo mettiamo, promesso. Mi è saltato un po' il meccanismo qua. Io lo dico sempre, una volta si lavorava bene coi dischi, adesso siamo legati ai computer e dobbiamo fare un po' ciò che dicono anche loro. Vabbè. Poi te la metto, Sentiamo chi c'è ora.
1: Antonio, sono Maro Pascoli. Se ti vuole fare dei laghi, comunque se qualche politico vuole farsi in giro in barca, dai, perché evitatelo, dai. Dai, ci fa per ridere. Metteresti un track più di... non mi ricordo più. Un track più, insomma, dai, te lo sai. Ciao.

niente neanche più. 8:30, buona colazione. Eleonora, buona colazione, eh. Che stai mangiando? Mi fa vedere? Fette biscottate, prosciutto crudo, toast, succhi di frutta. Mazza ragazzi, mangia di tutto questo. Andrea, sono da te con gli Africa Bambata, eccoli qua.

0: Bella questa anche ai Little Prayer for You, eh? Cioè, come no? Grazie Max, buon venerdì anche a voi, naturalmente. E bisogna augurare anche buon fine settimana perché arriva un altro weekend qua. Perciò,
1: Sono Bettina De Genzano. Mi fai ascoltare Master Blaster di Stevie Wonder?
0: Certo, eccola qua, cara Betty, buona giornata con Stevie Wonder.

0: allora metti un po' di reggae stamattina, guarda. Fa sempre bene, a me piace da morire reggae.
1: Bella musica stamattina, al top dei top. Allora io richiedo una canzone di Bob Marley, quella che vuoi tu. Ciao a tutti da Luci.
0: Chi è lei? Luci, Luci. Devo stare attento ai messaggi che arrivano, eh. Tante sembrano donne, ma magari sono uomini. Una donna, Luci? Sì, una donna. Meno male. Guarda che ho scelto I Shot the Sheriff qua, Luci.

0: abbiamo sentito anche i B-52. Bella questa, eh? Gli UB40 li abbiamo già messi. Daniele, li abbiamo già messi gli UB40. Hai acceso in ritardo un po' la radio, però. Io desidererei ascoltare, fare ascoltare a tutti voi tutte le canzoni che richiedete, ma il tempo che ho a disposizione è pochissimo. Abbiamo quasi già terminato e avrei ancora tante richieste. Comunque vediamo quello che riusciamo a fare.
1: 80 live. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol alla sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio: è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: ce l'abbiamo fatta, Lorenzo. Grande Alan Passion Project, non c'è niente da dire.
1: Buongiorno Pier, Massimo, buongiorno. Da una piovosa Parigi. Sì. Riesce a

0: vedi tu se riesci. Se riesci una delle tante versioni live è davvero tanta roba. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
1: Lo so, a volte sai, io sono un po' vincolato a quello che offre il nostro palinsesto e non tutte le versioni le ho là.

0: Allora grazie anche per Bruce Springsteen, Downbound Train. La prossima volta vedo se riesco a trovarti qualcosa di live di Bruce Springsteen, perché effettivamente hai ragione, le versioni live sono molto più belle, molto più sentite, no?
1: Buongiorno a tutti quanti, buon venerdì. Mi piacerebbe iniziare la giornata ascoltando Comancero mentre sto viaggiando per andare a lavorare, diciamo. Ciao a

Allora, bene, grazie anche per come c'ero. Siamo in ritardissimo, 8.59. Vi devo solo salutare, vi devo augurare il buon fine settimana. Attenzione al rientro, c'è molto traffico, perciò anticipate un attimo i tempi. Noi a livello radiofonico ci sentiamo nel pomeriggio alle ore 15 e altrimenti per gli ascoltatori del mattino l'appuntamento è lunedì alle 7. Grazie da Pierangelo, buona giornata. Con cosa vi lascio io qua? Con un grande pezzo dell'Electric Light Orchestra. Ciao Ileana, Last Train to London.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea con von der Leyen, che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo degli occhi, come difenderli dal caldo e dalla disidratazione. Sappiamo che non solo luglio e agosto sono calde, ma succederà anche a settembre e forse persino ad ottobre, quindi dobbiamo stare in allerta, soprattutto nei mesi che generalmente non erano così caldi. Allora, gli occhi vanno protetti non solo dai raggi ultravioletti, che possono causare una serie di danni anche gravi, ma anche dalla disidratazione provocata dalle elevate temperature. In assenza di una corretta idratazione oculare, infatti, aumenta il rischio di alterazione del corpo vitreo, che è la sostanza gelatinosa che riempie l'occhio, un fenomeno che nei soggetti predisposti può indirettamente favorire addirittura il distacco della retina. Mario Romano, che è responsabile del centro oculistico di Humanitas alle porte di Milano, spiega come prevenire questa condizione. Allora, guardiamola insieme questa condizione. Innanzitutto, per capire come il caldo possa influenzare le strutture più profonde dell'occhio, è necessario fare chiarezza sul piano anatomico. Il corpo vitreo è composto, pensate, da oltre il 98% di acqua. Quando il corpo si disidrata a causa del forte caldo estivo, della sudorazione profusa o di un'insufficiente assunzione di liquidi, anche il gel vitreale perde acqua, andando incontro a un processo di progressivo deterioramento e liquefazione. Si chiama sineresi vitreale in termine tecnico. Questo fenomeno può causare il distacco posteriore del vitreo. La gelatina si contrae e si stacca dalla parete retinica a cui è adesiva. Se in questo processo il vitreo esercita una trazione eccessiva sulla retina, può provocare una lacerazione o una rottura. Da questa fessura il liquido può infiltrarsi sollevando la retina, determinando così il temuto distacco della retina, una vera e propria emergenza medica. I campanelli di allarme di una sofferenza del vitreo causata dalla disidratazione o dal danno da calore sono ben precisi e non vanno mai ignorati, soprattutto nei mesi estivi. Allora, miodesopsie, che sono le cosiddette mosche volanti, la comparsa improvvisa o l'aumento di macchie scure, filamenti o ragnatele che si muovono seguendo lo spostamento dello sguardo. Poi ci sono le fotopsie, i famosi lampi di luce, la percezione di flash luminosi simili a un fulmine o a un flash fotografico, visibili anche a occhi chiusi o al buio. Questo sintomo indica che il vitreo sta esercitando una trazione fisica sulla retina. E poi l'effetto tenda, la comparsa di un'ombra scura o di una tenda nera che oscura una parte del campo visivo periferico centrale, segno che richiede una corsa immediata al pronto soccorso oculistico. Fermo restando il pericolo per i tessuti interni, l'esposizione diretta e prolungata ai raggi ultravioletti senza filtri adeguati aggredisce la superficie dell'occhio, agendo a breve e lungo termine. Cheratite, attinica e fotocheratite, vere e proprie scottature solari della cornea che provocano dolore intenso, fotofobia, quindi fastidio alla luce, lacrimazione e senso di sabbia negli occhi a distanza di poche ore dall'esposizione. Poi ci sono anche pterigio e la pinguecola, escrescenze anomale di tessuto sulla congiuntiva indotte dai raggi solari, se esageriamo, e poi l'accelerazione della cataratta e della maculopatia a lungo termine. I raggi UV danneggiano il cristallino e le cellule nobili della macula, la porzione centrale della retina responsabile della visione dei dettagli. Grazie per essere stati con noi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non è

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

fidanzati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo degli occhi, come difenderli dal caldo e dalla disidratazione. Sappiamo che non solo luglio e agosto sono calde, ma succederà anche a settembre e forse persino ad ottobre, quindi dobbiamo stare in allerta, soprattutto nei mesi che generalmente non erano così caldi. Allora, gli occhi vanno protetti non solo dai raggi ultravioletti che possono causare una serie di danni anche gravi, ma anche dalla disidratazione provocata dalle elevate temperature. In assenza di una corretta idratazione oculare, infatti, aumenta il rischio di alterazione del corpo vitreo, che è la sostanza gelatinosa che riempie l'occhio, un fenomeno che nei soggetti predisposti può indirettamente favorire addirittura il distacco della retina. Mario Romano, che è responsabile del centro oculistico di Humanitas alle porte di Milano, spiega come prevenire questa condizione. Allora, guardiamola insieme questa condizione. Innanzitutto, per capire come il caldo possa influenzare le strutture più profonde dell'occhio, è necessario fare chiarezza sul piano anatomico. Il corpo vitreo è composto, pensate, da oltre il 98% di acqua. Quando il corpo si disidrata a causa del forte caldo estivo, della sudorazione profusa o di un'insufficiente assunzione di liquidi, anche il gel vitreale perde acqua, andando incontro a un processo di progressivo deterioramento e liquefazione. Si chiama sideresi vitreale in termine tecnico. Questo fenomeno può causare il distacco posteriore del vitreo. La gelatina si contrae e si stacca dalla parete retinica a cui è adesiva. Se in questo processo il vitreo esercita una trazione eccessiva sulla retina, può provocare una lacerazione o una rottura. Da questa fessura il liquido può infiltrarsi sollevando la retina, determinando così il temuto distacco della retina, una vera e propria emergenza medica. I campanelli di allarme di una sofferenza del vitreo causata dalla disidratazione o dal danno da calore sono ben precisi e non vanno mai ignorati, soprattutto nei mesi estivi. Allora, miodesopsie, che sono le cosiddette mosche volanti, la comparsa improvvisa o l'aumento di macchie scure, filamenti o ragnatele che si muovono seguendo lo spostamento dello sguardo. Poi ci sono le fotopsie, i famosi lampi di luce, la percezione di flash luminosi simili a un fulmine o a un flash fotografico, visibili anche a occhi chiusi o al buio. Questo sintomo indica che il vitreo sta esercitando una trazione fisica sulla retina. E poi l'effetto tenda, la comparsa di un'ombra scura o di una tenda nera che oscura una parte del campo visivo periferico centrale, segno che richiede una corsa immediata al pronto soccorso oculistico. Fermo restando il pericolo per i tessuti interni, l'esposizione diretta e prolungata ai raggi ultravioletti senza filtri adeguati aggredisce la superficie dell'occhio, agendo a breve e lungo termine. Cheratite attinica e fotocheratite, vere e proprie scottature solari della cornea che provocano dolore intenso, fotofobia, quindi fastidio alla luce, lacrimazione e senso di sabbia negli occhi a distanza di poche ore dall'esposizione. Poi ci sono anche pterigio e la pinguecola, escrescenze anomale di tessuto sulla congiuntiva indotte dai raggi solari se esageriamo, e poi l'accelerazione della cataratta e della maculopatia a lungo termine. I raggi UV danneggiano il cristallino e le cellule nobili della macula, la porzione centrale della retina responsabile della visione dei dettagli. Grazie per essere stati con noi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

e ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche, con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate del 1964, la protagonista dell'incontro che sta per andare in onda delle Hit Parade del passato con Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80, ed è l'estate di Gianni Morandi, perché al primo posto con In ginocchio da te ci rimane anche per molto tempo. Quindi è l'estate di John Foster, di Michele, di Nico Fidenco, di Petula Clark, di Marcello Sferial. È l'estate anche di Adriano Celentano, che è al secondo posto con Il problema.

oltre all'estate di Adriano Celentano in Company è anche quella di un personaggio che diventa un habitué delle nostre classifiche, e quell'estate ci regala un pezzo dal titolo Cin Cin, e chi se no

0: Dai, via così, belli leggiadri, leggeri, la musica giusta per accompagnare le vostre vacanze in questo periodo ferragostano. In questo caso ci siamo fermati nel 1964 e voglio terminare la trasmissione, come spesso faccio ormai, o meglio sempre faccio da un po' di tempo a questa parte, con una frase importante. E cambiamo i temi e in questo caso ci rivolgiamo al repertorio delle frasi di una scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa che è nata nel 1905 ed è vissuta fino al 1982, si chiama Ayn Rand O'Connor, che era una sostenitrice dell'individualismo e dell'egoismo razionale, cioè devi fare, essere felice, pensare a te stesso, però senza danneggiare gli altri. E a proposito di questo disse: ogni forma di felicità è privata. I nostri momenti migliori sono personali, non devono essere toccati. Ciò che per noi è prezioso è quello che non condividiamo promiscuamente. A tra un'ora.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Al tempo particolarmente intenso dopo giorni di afa, in Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

0: Muovete, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: L'estate del 1974 ci regala davvero delle perle. Siamo nel più o meno nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando, e giriamo intorno a Ferragosto, e c'era un dominatore in Claudio Baglioni con E tu, uno dei suoi pezzi più belli, quindi Drupi con Piccola e Fragile. E poi troviamo anche Gianni Bella, Marcella, troviamo i Nomadi di Tutto a Posto, Patti Pravo di Come un Pierrot. Insomma, era un bel momento per la musica d'autore italiana, e troviamo, incontriamo in questo repertorio anche un artista che da Catania parte alla ricerca del successo, comincia il suo percorso artistico negli anni 60 e 1966 e comincia a scrivere canzoni per altri, fino ad arrivare a comporre un pezzo importante che viene inciso da Mina, che si chiama Primo Amore, e che gli consente di mettersi un po' in vetrina, fino ad arrivare al 1974, dopo aver scritto tre canzoni per il festival, Amore Mio, Dolce Frutto e Tu nella mia vita di U.S. Dorichezzi. Quindi un artista coi fiocchi che produce in quell'estate un bellissimo disco che naturalmente ottiene il riscontro che merita dal titolo Bugiardi Noi, Umberto Balsamo.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Loco Loco, beh, eccoci qua con Gordo e Rainer Zone. C'è Taylor Swift su Studio Più. Benvenuti e buona domenica ancora una volta da Claudio Tosso.

abbiamo mixato le due novità di quest'oggi. La prima è questa di Fisher intitolata Rain. Sta per arrivare Armand Van Helden con You. Questa è Studio Più e di nuovo vi regaliamo l'ascolto di queste due novità, ma il party time si avvicina, quello delle 17.30, e ripartiamo con Michael Jackson, grandi canzoni, poi ci saranno

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Bassi blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'opera.

0: falsa di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane l'AD Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, a montare complessivamente dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9. 4 gli astenuti.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Le classifiche del passato ci riportano all'estate del 1984, eravamo intorno a Ferragosto e giù di lì. E la hit parade italiana aveva il comando Gianna Nannini con Fotoromanza, quindi Raff di Self Control con al numero 2 e Cyndi Lauper di Girls Just Wanna Have Fun alla posizione numero 3. Ma andando giù verso la posizione numero 10 incrociamo la carriera di Amy Stewart, una artista americana conosciuta in tutto il mondo grazie a Knock on Wood. Poi arriva in Italia e comincia a collaborare con artisti di casa nostra e diventa un po' una cantante di easy listening, incrocia quindi la carriera di Gianni Morandi, quella di Didi Bridgewater, eccetera. Ma ad un certo punto incontra Mike Francis. Chi era Mike Francis? È un italiano che aveva venduto nella sua carriera un sacco di dischi già all'epoca ed era il più internazionale degli artisti che avevamo, un ragazzo romano che ha tenuto a battesimo personaggi come George, tanto per intenderci, un artista sopraffino che scrive per Amy Stewart questa canzone ed insieme a lei la interpreta. Peccato davvero che se ne sia andato troppo presto. Mike Francis quindi con Amy Stewart, Friends.
2: C'era una volta Hit Parade.

Un consiglio: andate a recuperare su YouTube il repertorio di Mike Francis e ascoltate di cosa è stato capace questo grande artista romano. Abbiamo lasciato Amy Stewart e continuiamo a scorrere la nostra hit parade di quell'agosto del 1984, che tra l'altro era la hit parade di Phil Collins di Against the Odds, dei Treni di Tosur di Alice e Franco Battiato, di Gianni Togni con Giulia, ma era anche l'estate degli Alphaville, che si riconfermano con Sounds Like a Melody.

0: Sabato. Gli Alphaville, quelli di Big in Japan, quelli di Forever Young e anche quelli di Sounds Like a Melody, protagonista nelle hit parade di quell'estate. Hit parade che si chiude qui, come al solito vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do l'appuntamento a tra un'ora qui, sempre sui soliti canali della musica geniale e meravigliosa dei 30 anni che vanno dal 60 fino all'89. Vi lascio con una frase un po' lunga ma davvero da ascoltare, che riguarda un po' il tempo da dedicare a noi stessi e dice: concediti un po' di tempo, un solo attimo in giardino, a una mostra, in un caffè. Apprezzalo. Lascia che uccelli, rane, quadri, musica, libri e amici rilassanti ti rimettano in sesto. Le persone hanno bisogno di nutrimento. Santa verità, Mrs. Pam Brown.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Bassi blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la D. Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivamente dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9. 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Eccoci. Buon pomeriggio, ciao a tutti, Pierangelo, come va? Alla! Ultimo pomeriggio della settimana e poi grande weekend, naturalmente, dedicato al riposo, dedicato al grande rientro che ci sarà sulle autostrade, eccetera, perché da lunedì tanti dovranno ritornare al lavoro, mentre tanti partiranno, perché... c'è chi ha la fortuna di poter andare in vacanza in settembre, l'ultima settimana di agosto, e fa bene a farlo perché poi, se settembre e sembra sia carino, no? È sempre un bel mese da godersi al mare o in montagna, no? Va bene, allora 351 351 1000, buona musica come al solito in frequenza sino alle 18, va bene. Oggi ho scelto Boogie Shoes della KC, mi piace, mi piace.

0: la Boogie Shoes, Casey and Shenben. L'unico pezzo che posso scegliere io è il primo e l'ultimo della trasmissione, poi per il resto non posso più scegliere niente, vedi? Colpa di Giulio.
1: Ben iniziato il programma, sono il tuo amichetto Giulio da Minturno.
0: Amichetto.
1: Oggi lavoro e vorrei sentire una bella canzone di Lucio Dalla. Lascia a te la scelta. Un saluto a tutti.
0: Sai che ho scelto io? Guarda. A proposito di estate, di bella musica, anche molto romantica, io ho scelto Come profondo il mare.

0: Allora, caro Giulio, com'è profondo il lago qua, eh?
1: Ammazza, ragazzi.
0: È un bel pezzo questo di Lucio Dalla, l'abbiamo sentito poche volte, ma quando mi lasciate libera scelta io cerco di andare anche a mettere delle cose che abbiamo sentito poche volte. Questo è molto molto bello davvero, grazie. Allora, buongiorno Francesca, come stai? Una canzone da dedicare a te stessa. Beh, questa è bella, eh? Hai scelto un grande pezzo di Phoebe Cates. Si intitola Paradise.

Vedi, c'è da distinguere le canzoni, quelle belle da quelle brutte, da quelle così mediocri. Questa è una grande canzone, Francesca, dedicata tutta a te. Paradise di Phoebe Cates. Allora Gianni, sei pronto? Guarda che c'è Marina di Villafranca che dice che oggi c'è la pioggia, perciò è bello stare a casa insieme, dice. E ti vuole dedicare questa Killer.

0: Che vuole questo? Ma vai a vedere tra Sabrina Salerno Riccione domani
1: sera.
0: Buon
1: pomeriggio,
0: sera, no?
1: Buon weekend, buon Pierangelo a tutti. E comunque distinguiamo Gianni dal Gianni Gianni, perché io non ho ancora una ragazza che mi chiede fa le dediche, però vorrei Sabrina Salerno, il venerdì Pierangelo. Cosa stai dicendo? Di quello che vuoi, ma metta, dai, su. Poi l'ha fatto Claudio Tottorello. Tac, Gianni Gianni.
0: Allora, se domani sera vai in piazzale Roma Riccione, la senti e la vedi, così è. È vero, ma lei domani sera c'è, ma c'è in carne ed ossa, però, cioè, capito? Perciò, se te la sei un po' dimenticata, la ritrovi lì, hai capito? Allora, che c'è qua? Mazza, se è bello questo. Sono bravi sto ragazzi,
2: Ciao Pier, cortesemente ci faresti ascoltare una canzone di Phil Collins? Su, dio. Oh, che bella giornata di pioggia.

Imagine Dragons. Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Sussudio! Eccolo qua il nostro amico bolognese. Con la gentile signora sta ritornando a casa e desidererebbe sentire questo Sympathy for the Devil.

0: Grazie per i Rolling Stones, Andrea, grazie, grazie.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
5: le storie,
4: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
6: Sul palco di Piazzale Roma,
4: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: chiesto Don't Let Me Misunderstood. Io ti ho scelto questa versione che mi piace da morire, fatta davvero molto molto bene. Sempre l'eroe Gomez,
1: sempre lui. Buongiorno, pomeriggio a tutti, a Pierre, a tutto il suo staff.
0: Buongiorno.
1: Un saluto, sì. Grande, grandissimo. Se potrei sentire, visto considerata la giornata di oggi, a Iesi, una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Grazie, dedicato a tutti noi.

Questa canzone di Battisti che la si sente sempre quando c'è brutto tempo, non so perché io no. Facci caso, c'è brutto, piove, richiedono una giornata uggiosa di Battisti. Bene, bene. Grazie Andrew, buona giornata anche a te. E buona giornata anche a chi è ancora al mare, Giornata di relax, piena proprio, devo dire. C'è gente che invece è in autostrada, sta facendo tanta strada per tornare a casa, è il caso di Savio e della moglie che desidera sentire una canzone degli ABBA. Ancora una volta, li mettiamo.

bene, bene, bene. Fernando, ho scelto degli ABBA, penso sia piaciuto, perché sono tutte quelle degli ABBA sono belle, no? E allora, grazie Savio e buon rientro. E a proposito di ABBA, qualcosa di molto simile qua, le Bengals, Amy, bacetto qua, bacetto, bacetto qua.

0: è un uomo? È un uomo o una donna? Ah, perché mi ha mandato un bacetto qua che... È un uomo o una donna? È un uomo! Vabbè, dai, per una volta mi dai... Una volta va bene lo stesso, non c'è problema. Manic Money per le meglio
1: se è possibile oggi vorrei ascoltare per tutti gli amici di Radio 60, 70, 80 Princess of the Universe Queen, grazie. Buon fine settimana a tutti, grazie.

0: Allora, anche se sono cose non molto conosciute, è sempre molto bello comunque sia sentire la voce di Freddie Mercury, no? Prince of the Universe.
1: Buongiorno,
0: grazie Diego.
1: Pierangelo, a te e a tutta la famiglia di questa fantastica radio. Senti, allora, visto che ci si avvicina a fine settimana e poi la prossima settimana la gente ricomincia a lavorare finalmente, io e noi si lavora tutta la settimana e tutto il mese, e Strange Kind of Woman di Deep Purple, se puoi. Ti ringrazio e buon festival a tutti. Mirko Fiorentino.

0: cosa mi scrivi qua? Ti amano molto gli uomini? Ah sì? È preoccupante o vado tranquillo? Vado tranquillo? Ah, meno male. Strange Kind of Woman, Teddy Papo. Live.
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Bassi blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivamente dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9. 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: la cara Remoggio, ho dovuto accontentare anche Emma con i New Toss. Tu volevi che idea? Lei mi ha chiesto davanti agli occhi miei, ma è arrivata prima di te, per la precedenza. Gli abbiamo regalato questo capolavoro bello, bello dei New Toss. Davanti agli occhi tuoi, suoi, miei.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Padre Pier. Padre Pier, sei voglio oggi Rebel Yell del nostro Billy Idol, ok? Buon weekend a tutti, ciao ciao.

0: che potenza mi somigliano, mamma mia, è qualcosa di impressionante. Grazie per Rebriano, grazie Claudio.
1: Ciao,
0: che
1: c'è Angelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere per cortesia Comfortably Numb dei Pink Floyd? Grazie, ciao.

0: Che vuole questo signore? Giulio, che vuole?
1: Tanto per sapere, ma le conigliette sono andate in ferie?
0: Certo, certo.
1: Sì, posso sapere dove sono, che così organizzo le ferie.
0: È troppo furbo lui, eh. Ritornano lunedì, ritornano.

0: È una meraviglia dall'inizio alla fine, non c'è nulla da fare. Comfortable number, naturalmente Pink Floyd, grazie Fabrizio.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Pier, sono Annabella da Milano. Senti, potremmo sentire i pugni chiusi di Demetrio Stratos, anzi cantata da Demetrio Stratos? Grazie mille e buona giornata a tutti.
0: Beh, facevi prima a dirmi Ribelli, cioè Demetrio Stratos è stato il tastierista e la voce solista dei Ribelli dal 60 fino al 70, insomma, perciò ha cantato lui questo Pugni Chiusi.

0: Mamma mia, ragazzi. Pugni chiusi. Allora, erano i ribelli con Demetrio Stratos.
1: Per fermare Laura. E niente, mi fai ascoltare un brano, quello che vuoi tu. E oggi preparazione per fare i pomodori per domani, giusto 2 quintali e mezzo. E infatti di preparazione domani fanno i pomodori. Ciao Pier, ciao a tutti, ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.
0: Quanti? 2 quintali e mezzo?

0: Certo che 2 quintali e mezzo di pomodori, ragazzi. Quanti anni mangiate la passata di pomodoro? 10 anni? 2 quintali e mezzo? Va bene. Maria Laura, buon lavoro, 60, che ti dica io. 80, live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: sarebbe una bella idea però, stavolta. Maria Laura, se sei all'ascolto, guarda che c'è Giulio che ti deve chiedere.
1: Maria Laura,
0: favore,
1: se vuoi ti puoi invitare per una spaghettata, Noi portiamo il vino.
0: Sì. Anche due magari, ne fa due quintali di pomarola. Ammazza, ma quanta? Come mai?
2: Buongiorno Pierangelo, Maurizio. Volevo ascoltare una canzone che però non mi ricordo il titolo, bella era, un po' vecchia, dei TFM, vabbè, della premiata Forneria Marconi. Magari riesci tu a trovarmi il titolo? Grazie Pier, grazie.
3: Cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Allora, caro Maurizio, io ti ho messo Impressione di settembre perché secondo me è una delle canzoni più belle della PFM, ma c'era anche Festa. Però sai, se non sai il titolo eccetera, io ti faccio ascoltare qualcosa che solitamente viene richiesto molto per radio, e questo è un pezzo incredibile davvero. Guardiamo che ci dice Maria Laura qua, se ci invita a mangiare una spaghettata.
1: Ma comunque si fa la provvista per un anno, per due famiglie, ne facciamo per due famiglie e comunque escono circa 80-90 bottiglie, per cui calcola un anno e si fa molta pasta con ragù, col sugo semplice. E questo è tutto. È una bellissima tradizione che io amo, adoro.
0: Bello, bello. 80-90 bottiglie.

se volete vedere dal vivo Marco Ferradini domani sera a Riccione con il nostro amico Claudio Tozzo e tutta la company, andate in Piazzale Roma, lo vedete dal vivo e lo sentirete insieme ad altri artisti. C'è pure Sabrina Salerno, tranquillo Gianni, vai lì che... Allora Giulio, lascia perdere, andiamo al ristorante qua, fa finta di niente qua, va. Andiamo al ristorante e ci mangiamo una bella pappa col pomodoro, guarda. Non ci invitano le donne, non c'è niente da fare, no, non c'è niente.

0: Hai visto? Hai visto? Hai notato? Ha fatto l'indifferente, ci ha parlato delle bottiglie, ma noi delle bottiglie non ce ne frega niente.
1: Ha fatto l'indifferente. Aspettiamo un altro invito se ci va bene.
0: Ma adesso io chiamo Salvo, che vedrai che

0: giorni che dobbiamo mangiare, noi nessuno ci invita, quasi. È sparito anche il Caminito, si sarà, non so, è ancora in acqua Caminito. Piero Di Robbio lavora, qua non si mangia. Ma non si mangia, non si mangia. Giulio, la sera ci mangiamo un toast. Vabbè, adesso fa. Siamo ridotti male.
1: Possiamo andare con Gianni a vedere Sabrina Salerno e ci prendiamo un bel panino, altrimenti, è un'idea, eh.
0: Vacci tu a vedere Sabrina Salerno, io non ci vado che. Qua mi scrivono che il Caminito è ancora ubriaco dal suo compleanno, qua mi scrivono. Patrizia, dacci una mano tu qua, perché altrimenti.
2: Per me Caminito è con la Lucy a fare il passo al mare.
0: È impossibile perché Lucy mi ha dato appena un bacetto mezz'ora fa. L'ha dato a me.

0: 21 giugno ho trovato una ragazza che ci viene a fare da mangiare e ci fa il primo, l'antipasto, il primo, il secondo, poi che c'è il terzo, c'è il dopo cena, c'è tutto. L'ho trovata, Giulio, e viene... No, la Patrizia no, la Patrizia è impegnata, no, no, non può la Patti, no.
1: È un po' che non sento il grande Marco, no? Ma non si può ascoltare la
0: vicina. Vuole Brada Sinarmes questa. Stiamo parlando di mangiare qua. Ah, ho capito. Allora, aspetta un attimo che... Mamma mia, ma io ce l'ho sempre da fianco.
2: Ma se la trasmettono anche in radio, purtroppo sono a casa a vedere i Gran Premi Formula 1, se la trasmettono in radio si può vedere anche in diretta sulla radio, mi pare che Radio Studio Blu faccia quelle cose qui. Tac, Gianni Pierangelo. Guarda, oggi è venerdì, non mi metti sopra il cerebro, ti chiedo tu, Linda.
0: Allora, te la metto subito, guarda.

0: Dai, parliamo che non ho voglia di sentire sta roba. Qua.
1: Prenoti tu o prenoto io? Per due?
0: Per due. Fai per tre, dai.

0: Vedi Giulio che adesso arrivano le volontarie, una alla volta arrivano, vedrai, vedrai.
1: Per mangiare quando volete io ci sono. Basta mettersi d'accordo, va benissimo.
0: E portare un po' di Dire Straits magari.

0: Vedi, guarda.
1: Pier, io sto tornando su con un bel cosciotto di cinghiale. Se ti interessa si può organizzare uno bello stufatino col cinghialino. Certo. Ci sta tutto. Vedi tu. Ciao.
0: Grazie Andrea. Ti veniamo a trovare a Bologna, mettilo in freezer.

0: Viaggio più 30 anni di grandi successi.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Oh, se eri Pierangela ti baciavo, lo sai. Dai, Gianni.
3: E invece sono Pierangelo, che sfiga.

volta che l'ascolto mi stupisco veramente per come abbia fatto a fare una canzone così bella. Grande Mark Knopfler.

0: cosa. È molto bella, molto commovente, molto, molto tutto. Fantastica, basta. Abbiamo detto tutto su Brothers in Arms ormai, no? Va bene, grazie. Giulio, ho trovato una situazione, guarda, non prenotare, ho trovato uno che c'ha una barca qua, una barca c'ha. Senti che gentile.
1: Ciao
0: che
1: a tutti,
0: senti,
1: ragazzi, senti, di Radio Santa 7080. Per il mangiare mi faccio avanti anch'io, anzi vi ospito nella barca nel lago di Garda, ho qualche magnum di prosecco, penso possa bastare. Se portate il dolce ditemi quanti, in quanti venite e facciamo una bella festa a mo' di samba. Ciao ciao ciao ciao.
0: Grazie Michele, ci organizziamo adesso, eh. Chiamo 20...

0: Michele, c'è già una donna lì, sul lago, è lì che ti sta aspettando, dille dove sei.
1: Sono già al lago, di a Michele di dirmi dove è la barca, che non raggiungo.
0: Hai capito, Michele? Le donne hanno la preferenza qua, mi dice Michele. Ma non è mica giusto però, Michele, che facciamo?
2: Bene, non c'è problema, siete tutti benvenuti, ma Pier, devo riconoscere che le donne hanno sempre la preferenza. Ciao, vi aspetto, ciao.
0: Io devo andare a fare il mozzo lì, ho capito.
3: Buonasera Piero, buonasera a tutti. Mi piacerebbe sentire questa sera Home dei Simply Red, da Lorenzo, in viaggio verso Sant'Arcangelo.

0: Una favola anche questa di Simply Red, eh? Allora, lasciami rispondere a Mauro di Pesaro che mi dice: da DJ con notevole esperienza, mi spiegheresti perché quel meraviglioso effetto stereo di allora è sparito? Non credere a nessuno di ciò che ti hanno detto, è semplicemente solo una cosa: manca l'effetto puntina, che sarebbe l'effetto del classico giradischi. Tutto qua, basta. Cioè, per il resto non ascoltare se ti dicono che una volta c'erano troppi canali, adesso ce ne sono di meno, o viceversa. È l'effetto puntina che manca. L'effetto puntina rendeva i brani molto più stereofonici, eccetera, eccetera, molto più belli e tutto il resto. Manca quell'effetto lì, caro Mauro, è tutto lì.
1: Ciao,
0: basta,
1: Piero,
0: tutto...
1: sono Carlo da Iesi, provincia di Ancona. Oggi ti richiedo la cura di Battiato perché un pezzo non la sento, la dedico a tutti che sono in ascolto. Grande Pier, aspettiamo un attimino la prossima settimana per l'aperitivo con i pazzi, no? Con tutta la banda dei pazzi. Cerchiamo di trovare un nuovo trapezzista, no? Quell'ombriaco lì.

0: Mazza, più l'ascolto più mi piace sto canzone. È vero? È bellissimo.
1: Non sarete mica così barboni da non invitarmi, dai, su. Fate un piccolo sforzo, faccio il bravo, dai. Però vi tengo allegria. Porto anche da bere, dai.
0: Sì, adesso chiedo a Michele se ha bisogno di un'ancora. Hai bisogno dell'ancora? C'ho un'ancora io che pesa 85 kg, guarda. Sì. Michele, ci abbiamo già la zavorra, che vuoi di più? Oh signore, oh signore! Era la cura di Battiato, Poi sentiamo anche il pescatore di Bertoli, 60-70-80,
2: live! Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Il fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Vedi il pescatore, ho sbagliato col peso lì, è un'ancora pesante,
1: 85 kg dicono che poco, aumenta quasi 100, e poi vado a fondo subito.
0: Che bello, ma che bello. C'è un punto profondissimo del lago di Garda che arriva a 270-280 metri. Andiamo lì, Michele, così siamo sicuri che... andiamo lì. Sta già accendendo i motori, Michele, eh? Siamo a posto lì, eh? Facciamo una bella grigliata, eh? Peschiamo dei coregoni, dei persici, li facciamo lì direttamente in barca, eh? Tranquilli. Possiamo organizzare un paio di barche, Michele, così almeno portiamo più gente possibile, eh? Tranquillo. Gianni lo lasciamo là, dove c'è l'isola Borghese, sono 260 metri lì, tranquillo.
2: Buongiorno Pierre, buon pomeriggio a tutta la gente della radio. Allora oggi vorrei intanto dire che Samantha l'abbiamo contattata per la prossima apertura del bar 60-70-80, perché lei è un punto cardine, eh? E comunque, se fosse possibile oggi ascoltare Under Pressure dei Queen, però cantata da David Bowie e Ann Lennox, che secondo me è bellissima, e niente, se si può, grazie mille.

Sai qual è il problema, Ivan? Che Freddie Mercury li uccideva tutti. E quello è il problema, no? La voce di Freddie Mercury riusciva a distruggere tutti, è una cosa incredibile. Va bene, qua c'era anche la partecipazione di David Bowie, vabbè, Under Pressure, bellissimo. Allora, sono Stefano di Sanfre, provincia di Cuneo, vi ascolto via streaming ogni giorno, grazie per rivivere e per mantenere sempre la musica più bella 60-80, vi richiedo Do You Wanna Funk di Sylvester. Arriva!

0: Sarebbero cose da fare, Michele, bisogna fare sto cose.
1: Ok, però dai, ho sentito un amico, ci raggiunge anche lui con la sua barca e quindi puoi portare chi vuoi. Una cosa, magari ne parliamo stasera, lancerai un'idea di questo genere. Con la tua radio, magari in zona Brescia, visto che sarebbe un po' l'epicentro, si potrebbe organizzare una serata così ci conosciamo tutti quanti in qualche locale, non so, Leonato o da qualche parte, insomma. Cosa dici, Pier? Pensaci, dai, che stasera ne discutiamo davanti un buon prosecco. Ciao, ciao a tutti!
0: Lo faremo. Tanti me l'hanno chiesto. Adesso questa reunion bisogna che la facciamo, davvero. Però non possiamo farla solo a Brescia perché siamo ascoltati un po' da tutta Italia. Ne faremo 4-5 di tappe, un po' di qui e un po' di là. È una bella idea, sì, lo so. È il tempo che ci manca, che, davvero. Però è un'idea fantastica.
2: Andare a Bergamo. Allora, vorrei richiedere il brano di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dai, se riesci. Grazie mille, poi saluto a tutti e auguro un buon weekend a tutti.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: compleanno del tuo amore. Come si chiama il tuo amore? Se non vado errato, Ori, vero? Flavio Di Varese, una bella canzone di Lynyrd Skynyrd, I Need You. Questa è bella, ma bella, bella, bella, va bene. Ah, Slave to the Rhythm. Che hai fatto tu? Ti sei assentato?
1: Mi sono dovuto assentare un attimo, ci sono altri inviti?
0: Ce ne sono tantissimi, ci hanno offerto un paio di toast stasera qua. Farciti, però mi hanno detto farciti, farciti. Ne abbiamo tanti di inviti, Giulio, ne abbiamo tantissimi. Hai voglia, ma le badanti ce le abbiamo, perché ci vogliono anche le badanti qua. Siamo a posto, però in linea di massima. Che vogliamo mangiare? Possiamo scegliere qua.

Grazie per Chris Jones, grazie. Grazie Clara, grazie, grazie. Era Slave to the Rhythm. Bella, ma c'è tutto di bello oggi qua, non lo so. Fuori che il mangiare c'è tutto di bello. Oh mamma mia! Chi c'è qua? Jerry Lee Lewis, ma va! He broke my will, one word of three, getting this gear wreck, he said, quit.

0: uccelli. Che è successo?
1: Ma scusate, ma se invece che chiamare le badanti chiamiamo un infermierino, così questo servizio, insomma.
0: Lo sapevo io.
1: Vedi che qualcuno scivoli da qualche parte, non so, può capitare, no?
0: È vero. Ci vogliono le infermierine, le croce rossine ci vogliono. Allora, scusami, mi sono spiegata male. Io sono Ori e compie gli anni Flavio. Ah, ho capito. Che ho letto io? Ah, ho letto il messaggio. Sì, ti sei spiegato un po' male.

0: Grazie, eh. Grazie, grazie. Crocodile Rocks. Allora, ma è possibile,
1: ma le conigliette a cena ci sono? Chiedo per un amico, eh?
0: Devo chiedere al mio ragioniere Carlo. Ci sono le conigliette? Stasera sono impegnate, no? Devo chiedere al mio ragioniere, c'ho un ragioniere.

0: Questi uomini, sono tremendi, eh. È possibile.
1: Ma io accendo la radio solo ora e sti uomini parlano sempre solo o di infermiere o di crocerossine o di cameriere, ma insomma, uomini. Ciao Pierangelo, ciao a tutti. Non so di cosa state parlando, sinceramente. Dai, se puoi metti un po' di ritmo dei Toto, All the Line. Ciao a tutti, un abbraccio, buon weekend.

0: Hai visto che ho chiesto al commercialista? Non ci sono le croce rossine.
1: Per dire che le conigliette senza coda sono adesso, senza coda, rientrano per la prossima settimana dalle ferie, quindi non ci abbiamo le conigliette. Se vuole le croce rossine, prendiamo quelle dei ricovero i vecchi e le facciamo andare lì. Comunque le conigliette la prossima settimana. E il trapezista, quello niente, è embriaco, lascialo perdere, lo sta.

0: Capito, Donatella? È colpa
1: Donatella,
0: vostra.
1: Donatella, ma ci avete fatto voi così, eh? È colpa vostra.
0: Vedi. No, ma qua chiedono informazioni sulle Croce Rossine perché hanno una certa età.
2: Parliamo di infermiere perché alla certa età ci vogliamo delle informazioni sull'infermiere del reparto di urologia. Non è che possiamo andare sul reparto, no? Chiediamo delle informazioni.
0: Siamo

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: Questa versione dell'Hermes House Band l'abbiamo regalata a Gabriele, che ci chiama da Orlando in Florida. Bella, molto simpatica, devo dire. Vabbè. Lasciali stare quei vecchietti lì, lasciali stare.
1: Ciò che è tardi, ma purtroppo non sono riuscito a collegarmi prima. Volevo aspettare se possibile John Jett Black Star. Buona anno anche a voi. Grazie mille, sempre in pista di

0: È venerdì sera, lo sai, che sono le 17.30. C'è chi vuol fare il dottore, chi vuol fare l'infermiera, guarda. C'è qualcuno che potrebbe andare a pulire la schiena a una signorina, signora che sta facendo la doccia, per piacere, guardiamo, guardiamo se c'è qua. No,
1: no. Alberto della Brianza, ecco, io farei il dottore. Specializzato.
0: Specializzato.
1: Se qualcuno si vuole aggregare, comunque posso anche farlo da solo,
0: Ah sì sì sì, ah siamo a posto qua. Quello lì ha dei problemi invece, ha dei problemi il signore,
1: no, Pierangelo, per cortesia, lì sotto tutto a posto, PSA perfetto. Vabbè, ma sì, non c'è bisogno delle infermiere, ma va, no, no, neanche i croci rossine, ma va, funziona tutto, no, non preoccupatevi. Gianni.
0: Funziona tutto, ha detto. Non ci credo neanche se lo vedo.
2: Tu chiedi informazioni di urologia a un'infermiera, non vai da un medico. Ho capito. Chissà come mai è alla donna e all'infermiera che chiede informazioni di urologia. Quali informazioni? Non andare oltre. Così, dille a parole tue.

sono tutti eroi quelli che ascoltano questa trasmissione, ma tutti proprio, tutti. Non ce n'è uno che non è un eroe, guarda. È vero? Letizia, scusaci, ma qua è così, purtroppo è diventata una trasmissione che è molto braccobalda questo.

0: Vedi cosa succede? La differenza che c'è tra il mattino e il pomeriggio, Franca. Vedi.
1: Ciao Pier, sono la Franca, ciao a tutti. Allora, oggi mi sono collegata anche al pomeriggio perché è uscito il sole, sono uscita a fare due passi. È più di un'ora che sono in giro con le cuffie, con la bocca spalancata, che rido come una cretina, che mi guardano tutti. Comunque, ragazzi, cosa è successo oggi pomeriggio? Noi del mattino sembriamo Radio Maria in confronto a voi, siamo tutti belli, tranquilli, pacati. Fate un giretto lunedì mattina, veniteci a trovare dalle 7. Buon weekend a tutti, ciao!
0: Ciao Franca, è così, il pomeriggio è così, è così. Non lo so dove li ho trovati io, È colpa di 5-6 soggetti che sono molto pericolosi, adesso bisogna che li blocchi io perché sono... Allora, chi è che devo salutare? Giovanna, Carmela, Santina. C'è anche il mio amico Pierangelo qua. Che vuole questo? Che vuole il signor Pierangelo? Non ho capito. Allora, cara Franca, sai che ti regalo io? Ti regalo un bel disco dei Rolling Stones.

0: capito, Franca, qua il problema qual è?
1: Ma se si va a far sera tardi, la mattina presto, non ci si alza. E se ci si alza, siamo mezzi rimbambiti. Alla sera le om, alla mattina cui om. Tarda, Ligiani.
0: Eccolo là, perciò questo non ce l'abbiamo ogni mattina. Ma abbiamo un amico qua che... Che vuole questo?
2: Amico Pier, sono Robby Z, il chitarrista lento di ieri.
0: Fammelo ascoltare, magari.
2: Se ce l'hai in qualche versione, o se no dedicami una canzone di un chitarrista veloce.
0: Mi
2: raccomando, ciao. Robby Z, ciao.
0: Ciao.

0: riflessologia plantare, ecco, perché quella, ragazzi, saperla veramente fare e ricevere è meravigliosa, perché sapete che dai piedi si può praticamente con determinati toccando determinati punti si può portare benessere in tanti punti del corpo. Quindi se c'è qualcuno lo dica di avere questa capacità, questa, di essere in grado di fare questa disciplina. Ciao.
1: Ma pensa a te questa qua. È vero? Se tocchi i piedi è vero, si stimolano altre parti del corpo. È vero?

0: Ecco, è arrivato il fallocentrico, vedi, è arrivato lui.
1: Io sono capace di farla. Quella dei piedi. Sì. No, sistemo tutto, dita dei piedi, il pollicione, il tallone, la pianta sotto. Tutto sistemo. Sì.
0: Ma non li possono arrestare questi, no.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moskovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla Procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: La Turchia, già al centro in questi giorni di una dura schermaglia con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moskovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti. Così sui social la madre della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Dall'inchiesta emerge che per volere dei genitori non era stata vaccinata. È iniziato a Zandvoort il weekend del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 alle 16.30 le qualifiche della sprint. Oggi miglior tempo nelle libere del leader iridato Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A Göteborg alle 16 scatta la corsa delle azzurre dell'Ital Volley alla tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. Il sestetto di Velasco inizia contro la Croazia e la corsa agli europei, la fase finale in Turchia detentrice del titolo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Allora posso salutare quella gran gnocca lì? Cioè, ho detto gnocca? No, ma sono le 18. Quella bella donna, quella, come si chiama? Saluto il bar centrale di Toscolano Maderno. Lascia stare quelle cose lì. Non è il tuo lavoro quello. Lascia stare.
6: Pierangelo, va bene la riflessologia, ma uno che ha tre gambe cosa fa? Che piedi tocca? Sinistra, destra, quello in centro di piede, non lo so io. Certo che se li tocca quello in centro, il risultato è subito ottenuto, dai.
5: Va dai. C'è da portarli via tutti questi qua. Donatella, anche te però, cioè, no,
7: io non ho chiesto chissà fare il podologo, che è un'altra cosa. Io ho chiesto chissà praticare la riflessologia plantare, che è ben altro.
5: Ma secondo te questi sanno praticare la riflessologia? Riflessologia plantare? Carlo, dammi una mano, guarda, dammi una mano, dammi una mano.
6: Pier, andiamo a prendere questi, li venivamo a prendere, Pier, questi portamoli via, li venivamo a prendere, Pier.

a volte quando arrivo il venerdì dico che bello, che bello. Domani che non li sento questi. È una favola, è una favola.

0: Devo cominciare a salutare tutti gli uomini. Quanti pacchetti devo dare io oggi?
1: Ciao Pierre, solo per oggi fai uno strappo alla regola per gli orfanelli, stai un'ora in più, dai. Ciao Pierre,
0: sì,
1: grande,
0: sì, sì.
1: Buon weekend.
0: Ciao Bruno, cominciamo a salutare tutti gli uomini, qua sono tanti, le donne sono di più però, guarda. No, c'ho fretta, devo andare a lavare la schiena a una signorina qua che sta facendo la doccia, c'ho fretta. Devo andare. Allora, buongiorno Cristian, buongiorno Manuel, buongiorno Elvira, buongiorno, grazie. Abbiamo finito quasi? Era il game di Dopieno questo. Abbiamo salutato il bar centrale di Toscolano Maderno, l'ho già fatto. Mamma mia, ma che bella che è questa. Mazza, c'è bella. Io l'ho vista ancora, L'ho vista a Toscolano, l'ho vista. Come no? Sai quel giorno che sono arrivato con la moto d'acqua, ti ricordi? Ti ricordi? Che mi hai offerto il cappuccio bollente, te lo ricordi? Sì, sì, è lei. No. Ultimo disco, you and I.

0: Cos'è che devo fare io? Che
1: mi raccomando,
0: fare?
1: Quando vai a fare il servizio, prendi su la spazzolina col manico, perché altrimenti fai fatica.
0: Ma

0: allora grazie a tutti per l'ascolto prestato anche oggi, questa settimana io me ne posso anche andare, grazie. Ho l'imbarazzo di cosa mangiare stasera con tutto ciò che ci hanno offerto oggi, guarda. Mamma mia, ragazzi. Grazie, ci sentiamo lunedì mattina alle 7 oppure lunedì nel pomeriggio alle 15. Che vuole questo? Dai che sono in chiusura, Alberto, non c'ho tempo, che vuoi?
1: Ma che io come dottore riesco a capire subito dopo un po' se uno può far piscina o no, ma che non è mica facile capirlo.
0: Hai capito? Non ho capito niente io. Allora me ne vado, caro popolo 60-80, vi bacio, vi abbraccio, vi ciao tutti. Vi auguro un buon weekend, un buon ritorno a chi dovrà tornare al lavoro. Mi raccomando, partenze intelligenti. Ci sei ancora anche tu, Carlo? Ma no. Ma io sto salutando.
2: Da ricovero, Pier, questo è un altro da portarlo via, da ricoverarlo, Pier.
3: E da ricoverarlo.
0: Buon weekend a tutti voi, vi abbraccio. Come faccio a abbracciarli tutti? Ce la faccio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi. A Radio 60 70 80 stiamo

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per la

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza, circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Jiménez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È l'estate del 1964, la protagonista dell'incontro che sta per andare in onda delle Hit Parade del passato con Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Ed è l'estate di Gianni Morandi, perché al primo posto con In ginocchio da te ci rimane anche per molto tempo. Quindi è l'estate di John Foster, di Michele, di Nico Fidenco, di Petula Clark, di Marcello Sferial. È l'estate anche di Adriano Celentano, che è al secondo posto con Il problema più importante.
4: C'era una volta

l'estate di Adriano Celentano in Company è anche quella di un personaggio che diventa un abitué delle nostre classifiche, e quell'estate ci regala un pezzo dal titolo Cin Cin. E chi?

0: dai, via così, belli leggiadri, leggeri, la musica giusta per accompagnare le vostre vacanze in questo periodo ferragostano. In questo caso ci siamo fermati nel 1964 e voglio terminare la trasmissione, come lo spesso faccio ormai, o meglio sempre faccio da un po' di tempo a questa parte, con una frase importante. E cambiamo i temi e in questo caso ci rivolgiamo alla, diciamo, al repertorio delle frasi di una scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa, che è nata nel 1905 ed è vissuta fino al 1982. Si chiama Ayn Rand O'Connor, che era una sostenitrice dell'individualismo e dell'egoismo razionale, cioè devi fare, essere felice, pensare a te stesso, però senza danneggiare gli altri. E a proposito di questo disse: ogni forma di felicità è privata. I nostri momenti migliori sono personali, non devono essere toccati. Ciò che per noi è prezioso è quello che non condividiamo promiscuamente. A tra un'ora.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, prendi una donna, dille che scrivile canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: L'estate del 1974 ci regala davvero delle perle. Siamo nel più o meno nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando e giriamo intorno a Ferragosto, e c'era un dominatore in Claudio Baglioni con E tu, uno dei suoi pezzi più belli, quindi Drupi con Piccola e Fragile, e poi troviamo anche Gianni Bella, Marcella, troviamo i Nomadi di Tutto a Posto, Patti Pravo di Come un Pierrot. Insomma, era un bel momento per la musica d'autore italiana, e troviamo, incontriamo in questo repertorio anche un artista che da Catania parte alla ricerca del successo, comincia il suo percorso artistico negli anni 60 e 1966 e comincia a scrivere canzoni per altri, fino ad arrivare a comporre un pezzo importante che viene inciso da Mina, che si chiama Primo Amore, e che gli consente di mettersi un po' in vetrina, fino ad arrivare al 1974, dopo aver scritto tre canzoni per il festival, Amore Mio, Dolce Frutto e Tu nella mia vita di Wes Dorighezzi. Quindi un artista coi fiocchi che produce in quell'estate un bellissimo disco che naturalmente ottiene il riscontro che merita dal titolo Bugiardi Noi. Umberto Bassa.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Loco Loco, eccoci qua con Gordo e Rainer Zone. C'è Taylor Swift su Studio Più. Benvenuti e buona domenica ancora una volta da Claudio Tosso.

0: abbiamo mixato le due novità di quest'oggi. La prima è questa di Fisher intitolata Rain. Sta per arrivare Armand Van Helden con You. Questa è Studio Più e di nuovo vi regaliamo l'ascolto di queste due novità, ma il party time si avvicina, quello delle 17.30, e ripartiamo con Michael Jackson, grandi canzoni, poi ci saranno Gala, Technotronic, Crystal Waters, insomma, tutte da ballare come al solito qui su Studio Più.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: touch me now.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Santa 70 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche del passato ci riportano all'estate del 1984, eravamo intorno a Ferragosto e giù di lì, e la Hit Parade italiana aveva il comando Gianna Nannini con Fotoromanza, quindi Ruff di Self Control con al numero 2 e Cyndi Lauper di Girls Just Wanna Have Fun alla posizione numero 3. Ma andando giù verso la posizione numero 10 incrociamo la carriera di Amy Stewart, una artista americana conosciuta in tutto il mondo grazie a Knock on Wood. Poi arriva in Italia e comincia a collaborare con artisti di casa nostra e diventa un po' una cantante di easy listening, che incrocia quindi la carriera di Gianni Morandi, quella di Didi Bridgewater, eccetera. Ma ad un certo punto incontra Mike Francis. Chi era Mike Francis? È un italiano che aveva venduto nella sua carriera un sacco di dischi già all'epoca ed era il più internazionale degli artisti che avevamo, un ragazzo romano che ha tenuto a battesimo personaggi come George, tanto per intenderci, un artista sopraffino che scrive per Amy Stewart questa canzone ed insieme a lei la interpreta. Peccato davvero che se ne sia andato troppo presto. Mike Francis quindi con Amy Stewart, Friends.
0: C'era una volta Hit Parade.

Un consiglio: andate a recuperare su YouTube il repertorio di Mike Francis e ascoltate di cosa è stato capace questo grande artista romano. Abbiamo lasciato Amy Stewart e continuiamo a scorrere la nostra hit parade di quell'agosto del 1984, che tra l'altro era la hit parade di Phil Collins di Against All Odds, dei treni di Dozier di Alice e Franco Battiato, di Gianni Toni con Giulia, ma era anche l'estate degli Alphaville, che si riconfermano con Sounds Like a Melody.

0: Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do l'appuntamento a tra un'ora qui, sempre sui soliti canali della musica geniale e meravigliosa dei 30 anni che vanno dal 60 fino all'89. Vi lascio con una frase un po' lunga ma davvero da ascoltare, che riguarda un po' il tempo da dedicare a noi stessi, e dice: concediti un po' di tempo, un solo attimo in giardino, a una mostra, in un caffè, apprezzalo. Lascia che uccelli, rane, quadri, musica, libri e amici rilassanti ti rimettano in sesto. Le persone hanno bisogno di nutrimento. Santa verità, Mrs. Pam Brown.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: '60, '70, '80. Una canzone più bella dell'altra.
2: Una canzone più bella dell'altra.
3: A Radio

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.